0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Radio Valbelluna.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: amo con più emozioni che mai.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
0: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
2: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, fice ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
3: Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Panciara Arreda, rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio su una selezione di cucine esposte con

0: Arena 60.
1: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, viva città urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
3: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
8: Ciao Ciccio! Ce n'ho ciccia. Certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita. Fisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccaretto. In centro a Conegliano.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
2: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
2: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
1: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
3: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi dal Pago.
4: Accanto a te,
5: accanto a te, Radio Valbelluna.

0: Hai già chiesto alle stelle se oggi sarà amore, fortuna o caos? Miraluna ha già sbirciato per te. Preparati a scoprire cosa ti riserva il cielo.
1: Ariete, partenza di settimana intensa, ma con la giusta energia puoi recuperare terreno. Toro, meglio evitare tensioni inutili e concentrarsi solo sulle cose davvero importanti. Gemelli, una telefonata o un messaggio potrebbe cambiare il tono della giornata. Cancro, lunedì positivo per chiarire un malinteso e ritrovare serenità. Leone, hai voglia di emergere, ma sarà la calma a fare la differenza. Vergine, precisione e concretezza ti aiutano a risolvere un problema pratico.
0: A tra poco con la seconda parte dell'oroscopo.

0: hai già chiesto alle stelle se oggi sarà amore, fortuna o caos? Miraluna ha già sbirciato per te. Preparati a scoprire cosa ti riserva il cielo.
1: Bilancia. Nuove occasioni in arrivo, ma servirà più coraggio nelle decisioni. Scorpione. Intuito fortissimo e fascino in crescita. Qualcuno ti osserva da vicino. Sagittario. Serve più organizzazione per evitare stress e corse dell'ultimo minuto. Capricorno. Il lavoro richiede attenzione, ma una buona notizia ti rende più sereno. Acquario. Giornata creativa e piena di stimoli interessanti da cogliere al volo. Pesci. Emozioni altalenanti, ma la serata porta finalmente un po' di leggerezza.
0: Le stelle hanno parlato. A domani con l'oroscopo Miraluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto!
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare!
8: Estate!
9: C'era l'inclusive con Costa.
8: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Dottor Trator, concessionario unico delle rivoluzionarie macchine agricole da giardinaggio a batteria Ego. Ora in promo, raddoppia la carica. Decespugliatore ST 1435 cm di taglio a soli 429 euro. In più, in omaggio, il doppio kit batteria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: C'è aria di cambiamento.
5: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
4: Fino al 22 maggio da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
5: Scopri di più su rinnovacasa.com.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
7: Veramente?
6: Ma ti dico di sì.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
9: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
10: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
11: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
15: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
16: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
17: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
18: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
21: Accendi la tua giornata.

0: hanno partecipato alla spettacolare gara di corsa in montagna organizzata alla Corte delle Dolomiti, tra sentieri e strutture immerse nel paesaggio dolomitico. La prova, valida per il Criterium Cadorino del Centro Sportivo Italiano, ha unito sport, ambiente e architettura. Successo per l'Atletica Cortina nelle classifiche a squadre davanti a Polisportiva Caprioli e Associazione Sportiva Pozzale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 maggio a Vigo di Cadore.
1: A tutto sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Fiera Campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Avimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
5: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
6: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
7: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
6: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
7: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso, numero 839.
8: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min, a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Al 31 maggio in tutti i negozi Sirene Blu scatta il giro del risparmio.
12: Tanti prodotti a prezzi vincenti.
11: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
12: E fino a domenica 17 maggio con una spesa minima di 20 euro cuffie Bluetooth a soli 4,90 euro.
13: Sirene Blu, tu di più.
14: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
15: Ultimo atto, liquidazione finale! A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre! Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
16: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
17: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
18: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
17: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
19: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16 e 17 maggio dalle 10 alle 19 9.30 al centro commerciale Conè crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
20: Ciao Sara.
21: Ciao! Senti, stasera partita padel?
20: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
21: E usa Therapist.
22: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
21: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
22: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicini.

0: questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
7: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Arte e cultura.
1: Gli eventi culturali
0: su Radio Valbelluna.
2: Dal 13 maggio al 10 giugno il Belluno Photo Festival porterà la fotografia nelle vie del centro storico con 52 pannelli esposti tra Piazza Duomo e Piazza dei Martiri. Il tema scelto per questa edizione è Cani e Gatti, raccontato attraverso gli scatti di fotografi italiani e internazionali. La mostra, promossa dal Comune insieme al Laboratorio 77, Associazione di Promozione Sociale, vuole rendere l'arte accessibile a tutti. L'inaugurazione è prevista sabato 16 maggio al Museo Civico.
0: Arte e cultura.
1: Gli eventi culturali
0: su Radio Valbellina.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schizz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico. Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e Abelluno in via Vittorio Veneto 111.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Amore, è fatta!
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort e senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
5: Veramente?
4: Ma ti dico di sì!
5: Sì, vabbè, ma non esiste!
4: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
7: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
8: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
9: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
10: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
11: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
10: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
12: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'Osteria al Baccareto. Centro Conegliano.
13: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
14: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
15: Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
16: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
17: A maggio, aperto la domenica mattina.
18: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice: 16 e 17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
19: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
20: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
21: Trasmissione ricevuta.
22: Identità del soggetto.
21: ML Trax.
22: Caratteristica.
21: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
22: Ufficiale.
21: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Lice su mltrax.it.
23: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
24: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
25: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
24: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
25: ErcoleTempoLibero.it.
26: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: domenica.
1: Eccoci qua, buon lunedì a tutti, bentrovati dopo Saif e buona domenica. La domenica è appena terminata, noi ricominciamo una nuova settimana su Radio Valbelluna con il nostro punto di mezzo, 60 minuti insieme alla musica, insieme a qualche curiosità, qualche notizia, e con me che sono Loredana Forleo. E allora buongiorno, mi auguro abbiate passato un buon fine settimana. A proposito di domenica, andiamo in chiesa? Pensate che intanto ci spostiamo a Valdagno, in provincia di Vicenza. Pensate che contro la crisi delle chiese vuote, della chiesa vuota in questo caso, un sacerdote ha deciso di celebrare messa all'aperto davanti ad un bar. Così, dice, coinvolgo più persone, più fedeli. Quindi in questo caso ha coinvolto oltre 80 persone tra famiglie, giovani e residenti della zona. L'iniziativa fa parte di una serie di celebrazioni itineranti che sono organizzate e sono state organizzate nelle contrade per avvicinare proprio la comunità alla fede in modo semplice e diretto. Il parroco, in questo caso, ha spiegato che la chiesa deve stare vicino alle persone anche nei luoghi della quotidianità, come per esempio i locali pubblici, in questo caso le piazze. La celebrazione poi si è conclusa con un momento conviviale offerto dal bar. Il sacerdote è conosciuto anche per altre iniziative originali, come per esempio i buoni confessione, che sono distribuiti a chi bestemmia, accompagnati dall'invito simbolico ad offrire un bicchiere per rimediare al gesto.

0: Questi erano i Simply Red con Sunrise su Radio Valbelluna. Momento di pubblicità, qualche minuto solamente, poi torneremo con altra musica e poi invece vi racconterò, andremo in Polonia, vi racconterò di un signore che finalmente, dopo una valanga di tentativi, è riuscito a superare l'esame della patente.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregna di Sospirolo.
3: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
5: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
6: A meno che tu non vada da SME.
5: SME, la scelta che conviene.
7: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
8: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
9: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni Debeo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: 20 anni insieme a te! Festeggia in grande stile! Dal 14 al 16 maggio in tutti i negozi NKD

0: 30% di sconto anniversario su tutto. Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco. Il 14 maggio evento special con animazione. Solo nei negozi di Padova Via Guasti, Marostica, Castello di Godego.
1: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

E come promesso prima della pubblicità, adesso ce ne andiamo in Polonia e vi racconto questa curiosità in merito ad un signore che è riuscito finalmente a superare l'esame teorico della patente, pensate, dopo ben 139 tentativi e 9 anni di prove. Dal 2017 continuava a ripresentarsi al test, spendendo, pensate, circa 1800 euro in tasse d'esame. E secondo il centro esami, il problema era legato ad una versione incompleta dei quiz che era utilizzata per studiare, che non conteneva tutte le domande ufficiali, e solo dopo aver cambiato metodo di preparazione i risultati sono migliorati fino poi alla promozione finale dopo 9 anni. La vicenda ovviamente è diventata virale come esempio di determinazione e perseveranza, e ci credo. Ora il candidato dovrà affrontare anche l'esame pratico di guida, con il rischio di dover ripetere nuovamente la teoria in caso di bocciatura. Noi speriamo tanto, invece gli facciamo tanti auguri, che riesca a terminare finalmente, a ottenere, ad avere in mano questa patente.

partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: Dal 1980 la grande e straordinaria Diana Ross con I'm Coming Out su Radio Valbelluna questa mattina. E allora, prima di chiudere, volevo parlarvi di una nuova tendenza su TikTok. Se vi piacciono le scarpe, ne avete molte, ne possedete molte, ma siete disperate perché non sapete più dove metterle, state con noi, a tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
4: Radio Valbelluna.

E questa era la nuova canzone di Gaia, ovvero Bossa Nostra. Adesso invece parliamo di tendenza su TikTok, tendenza social, ma questa volta è una tendenza fashion. E si afferma proprio su TikTok la shoe rotation, ha a che fare ovviamente con le scarpe. È una moda che punta ad avere poche scarpe, ma utilizzate davvero ogni giorno, perché ne abbiamo molte, anch'io, ma alla fine utilizziamo sempre quei 2-3 paia di scarpe, no? Dopo anni delle cabine armadio enormi e di collezioni infinite mostrate dagli influencer, la generazione Z adesso preferisce delle mini collezioni più pratiche e sostenibili. Nei video più popolari compaiono 4-5 paia di scarpe vissute e consumate, che sono considerate, diciamo, più autentiche rispetto ai modelli nuovi mai indossati. Sneakers, quindi, mocassini e ballerine diventano accessori da usare ogni settimana, puntando meno sull'accumulo e più sulla funzionalità. Secondo gli esperti di tendenza, cresce il desiderio di acquistare molto meno, ma scegliere meglio, così si privilegia comfort e durata nel tempo. Un cambiamento questo che riflette, per fortuna, insomma, una maggiore attenzione verso consumi più consapevoli e sostenibili.

0: Abbiamo fatto un bel tuffetto nel 1997 questa mattina con Jovanotti e Bella, e con Jovanotti noi chiudiamo Punto di Mezzo. Torna domani alle 11, io invece torno questa sera per 18:20, altre due ore insieme. A voi auguro una buona continuazione, grazie per essere stati con noi, e vi lascio ovviamente con la nostra musica e con l'informazione. Per il momento da Loredana è tutto, ciao.
1: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Panciara Arreda rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte con

0: Viale Pedavena 60.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
5: Fiera campionaria di Padova dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
8: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
9: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
12: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto. In tutti i negozi NKD.
15: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
16: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
17: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
16: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
17: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
16: A San Pietro in Gù, sul web e social.
18: Radio Valle Luna.

0: Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.
1: Giornata storica per la corsa in montagna bellunese ai campionati italiani disputati in Piemonte. La Val di Zoldo conquista due titoli italiani assoluti grazie alle vittorie di Isacco Costa e Lucia Arnoldo, protagonisti su un percorso reso durissimo da pioggia e fango. Per Costa arriva il terzo titolo tricolore consecutivo, mentre Arnoldo conquista il primo successo assoluto della carriera. Ottima prova anche per Lorenzo Cagnati, quinto assoluto e convocato per gli europei di giugno in Slovenia.
0: A Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
4: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, è il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
5: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
4: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
5: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso, numero 839.
6: Amore, è fatta?
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto, tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
7: Veramente?
6: Ma ti dico di sì.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
9: Cambi adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
10: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
11: Detergente bio. Intimo delicato.

0: sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: 20 anni insieme a te! Festeggia in grande stile! Dal 14 al 16 maggio in tutti i negozi NKD, 30% di sconto anniversario su tutto! Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco! Il 14 maggio evento special con animazione! Solo nei negozi di Padova Via Guasti, Marostica, Castello di Godego.
2: La sirene blu!
3: Fino al 31 maggio in tutti i negozi Sirene Blu scatta il giro del risparmio.
4: Tanti prodotti a prezzi vincenti.
3: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
4: E fino a domenica 17 maggio con una spesa minima di 20 euro cuffie Bluetooth a soli 4,90 euro.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
7: A maggio, aperto la domenica mattina.
8: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, Heavy Metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
10: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
11: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
12: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
13: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
14: A casa.
15: Radio Valbelluna.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schizz. Latteria di Rover Basso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.

0: Viale Pedavena 60. Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
1: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
0: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
1: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo, fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
4: Veramente?
3: Ma ti dico di sì!
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
6: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio.
7: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
8: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Trasmissione ricevuta.
10: Identità del soggetto.
9: ML Trax.
10: Caratteristica.
9: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
10: Ufficiale.
9: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
11: Al 31 maggio in tutti i negozi Sirene Blu scatta il giro del risparmio.
12: Tanti prodotti a prezzi vincenti.
11: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
12: E fino a domenica 17 maggio con una spesa minima di 20 euro cuffie Bluetooth a soli 4,90 euro.
13: Sirene Blu, tu di più.
14: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
15: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
16: Ciao Sara.
17: Ciao! Senti, stasera partita padel?
16: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
17: E usa Therapist.
18: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
17: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
18: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Cambi adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
2: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
3: Radio Val Belluna.
4: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo. Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
2: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
4: Veramente?
3: Ma ti dico di sì!
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
6: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
7: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili. Tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, viva città urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
8: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
12: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
11: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
12: ErcoleTempoLibero.it.
13: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
14: Garden Alpaflor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
13: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpaflor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
15: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
16: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
17: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
18: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
19: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontina 146 a Trichiana.
20: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
21: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station per imminente chiusura ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi d'Alpago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
22: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
23: Radio Valle Luna.

Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinighe a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Da Dottor Trator, tutta la nuova gamma di Raserbe Trattorini Oleo Mac. Scopri il nostro trattorino Raserba 86L 12 cavalli e mezzo a soli 1.890 euro. In pronta consegna anche con finanziamento a tasso zero. Dottor Trator, concessionario macchine da giardino Oleo Mac a Giaon di Limana, dottortrator.it.
4: Non capita mai, ma quando succede?
5: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
6: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
7: A meno che tu non vada da SME.
6: SME, la scelta che conviene.

0: e clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Il tuo vecchio apparecchio acustico aiuta, ma non sempre. Rumori di fondo, voci che si sovrappongono, diventa difficile.
8: Acustica Corazza ha la tua soluzione personalizzata con tecnologia di ultima generazione e intelligenza artificiale integrata.
7: Vieni per un controllo gratuito. Acustica Corazza a Belluno in Piazza Piloni
8: e in 8 sedi convenzionate in provincia. AcusticaCorazza.it.
9: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
10: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
11: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
12: Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
2: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
4: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
5: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.

0: nel backstage del mondo della musica.
1: A Londra sarà presto visitabile il celebre tetto dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969. L'ex sede della Apple Corps diventerà una nuova attrazione turistica dedicata alla storia della band, con apertura prevista nel 2027. I fan potranno visitare mostre, materiali inediti e la ricostruzione dello studio dove fu registrato l'album Let It Be. Tra i punti più attesi anche l'accesso alla storica terrazza del concerto finale dei Beatles.
0: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.

0: come nylon, carta, legna.
1: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
0: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
1: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
0: A San Pietro in Gù, sul web e social.
2: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
3: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto, in tutti i negozi NKD.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice: 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
6: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
7: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
8: Ciao Sara.
9: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
12: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta, è la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene, con camper e caravan nuovi. Nuovi usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
8: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
9: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

questa era Marcella con Nell'aria. Adesso invece io vi racconto questo episodio che è capitato in una spiaggia in Puglia e quali sono state le conseguenze, per cui dico attenzione ai giochi in spiaggia, perché giocare a racchettoni in questo caso può avere e ha avute conseguenze molto serie. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un padre ed una figlia che durante una partita in riva al mare in Puglia, come dicevo, avevano colpito un bagnante all'occhio con la pallina. La vittima ha dovuto subire un intervento chirurgico e i giudici hanno riconosciuto le lesioni gravi, confermando un risarcimento provvisorio di 10.000 euro. I due erano già stati condannati nei precedenti gradi di giudizio e avevano presentato ricorso. Ricorso che però la Cassazione ha respinto, evidenziando la sofferenza fisica e psicologica subita dal bagnante e aggiungendo ulteriori sanzioni economiche e spese processuali. La sentenza richiama l'attenzione sull'importanza, come dicevo, di rispettare la sicurezza e gli spazi comuni anche durante

0: Quincy Jones con la bella I Know Corrida su Radio Valbelluna. Adesso noi facciamo la pubblicità, ci prendiamo un po' di pausa, poi invece torneremo a parlare dei martedì al cinema, in particolare del Cinema Italia di Belluno. A tra poco.
1: Continuiamo a giocare con la musica.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.
9: Credi ma non sai

appuntamento al Cinema Italia di Belluno domani martedì 12 maggio con i martedì al cinema, questa iniziativa che propone proiezioni a prezzo ridotto per valorizzare appunto il cinema di qualità e le sale di territorio. Domani è in programma il film francese Love Me Tender, questa storia intensa che affronta temi come maternità, rapporti familiari, libertà personale. E per quanto riguarda le proiezioni, sono previste nel pomeriggio e in serata con biglietto a 4 euro, e ricordiamo che l'iniziativa punta a riportare il pubblico nelle sale cinematografiche e promuovere il cinema come momento di incontro e di condivisione culturale. Ricordiamo che il programma completo delle proiezioni sarà aggiornato settimanalmente sui canali ufficiali

0: con il Coke Robin e Just Around the Corner noi ci salutiamo e chiude qui il nostro 18:20 di questo lunedì sera. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e noi ci risentiamo domani sera alle 18 per il 18:20, se volete anche domani mattina c'è Punto di Mezzo a partire dalle 11 e da Loredana Forleo per oggi è tutto, ciao ciao.
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 18:20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
10: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
11: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: C'è chi il mondo del food lo mangia
12: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
13: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
12: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
13: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
12: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
14: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
15: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16-17 maggio dalle 10 alle 19:30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
16: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
17: A maggio, aperto la domenica mattina.
18: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
19: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
18: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
19: ErcoleTempoLibero.it.
20: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
21: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
22: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
23: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
22: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
23: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
24: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
25: Sono le 19 e 59 minuti.
24: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Dal 13 maggio al 10 giugno il Belluno Photo Festival porterà la fotografia nelle vie del centro storico con 52 pannelli esposti tra Piazza Duomo e Piazza dei Martiri. Il tema scelto per questa edizione è Cani e Gatti, raccontato attraverso gli scatti di fotografi italiani e internazionali. La mostra, promossa dal Comune insieme al Laboratorio 77, Associazione di Promozione Sociale, vuole rendere l'arte accessibile a tutti. L'inaugurazione è prevista sabato 16 maggio al Museo Civico.
0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: promozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
6: Trasmissione ricevuta.
7: Identità del soggetto.
6: ML Trucks.
7: Caratteristica.
6: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
7: Ufficiale.
6: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
8: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
9: Sitnik, la soluzione per ogni

ogni istante. Radio Valbelluna. Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono proprio.